0: bravissima Annalisa, alle 18:30 su Rete alle 102.5. Tra l'altro, insomma, ha ispirato anche tanti film questo titolo, eh?
1: Sì?
0: Sì, un film bellissima, me lo ricordo.
1: E di cosa parlava? Di una ragazza,
0: bellissima,
1: va bene.
0: Non bruttissima, ecco, diciamo.
1: Sandiera. Allora, abbiamo ancora forse un vocale di prima del tema, sì, insomma, legato alle stagioni della vita, le cose che si possono o non si possono fare. Prego!
2: Ciao,
0: la regia.
2: Eccolo. Per me non c'è età per nulla, nel senso che si può fare tutto sempre con passione.
1: Giusto, ok, l'importante è quindi avere la giusta motivazione per fare le cose.
0: Tutto

0: Compassione, sì, certo, noi ci riferivamo magari a quelle cose che sono tradizionalmente associate alla giovane età, che se magari recuperi dopo rischi di scadere un po' nel patetico, però dipende sempre anche dal mood, no?
1: Sì,
0: con cui si fanno le cose, lo spirito.
1: Brava, è anche un po' di quello, di quanto ti interessa di ciò che pensano o non pensano gli altri
0: a
1: di
0: me
1: te.
0: Zero, ecco, te?

0: Defeat of Ophelia, Taylor Swift alle 18.38 su RTL 102.5, un periodo particolarmente felice direi per Taylor Swift, non solamente dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista privato, si è sposata, no?
1: Sì, ha fatto una bella festa a New York, oltretutto sì, stavano già circolando delle fake news sul loro matrimonio, sì, che tipo lo champagne era finito subito, che la gente era rimasta senza cibo,
0: ma ti pare? Io credo a queste fake news.
1: Ma è l'artista più quotata del mondo, no, cioè vero, secondo te adesso va bene tutto, però sai come dice il famoso detto? Sgay finché che ne c'ha pei.
0: Dice sono... sgay e no, finché basta, che ne c'ha pei.
1: Fra poco, ci vediamo fra poco.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarni.
4: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Cari Ariete, bellissima Venere che entra in opposizione, stregandovi con il suo bisogno di una bellezza che si impone e a cui non è possibile dire di no. Arrendetevi all'armonia. Cari Toro, la Luna indugia nel vostro segno, facendovi sentire particolarmente logici e tranquilli, sempre disposti a dimostrare equilibrio e consapevolezza in ogni cosa. Gemelli, ora potete contare su Venere e sulla sua leggerissima amicizia, su quella grazia divertente che saprà rendere interessante il presente. Coltivate amore per il bello. Cari Cancro, nutritevi di sogni e di speranze che capiscono e che non si lasciano sedurre solo dall'ottimismo, ma che sanno dare peso e importanza anche alla logica e al buon senso. Cari Leone, Luna e Sole si trovano in posizione di scontro, per questo non vi sentirete troppo capaci di esprimere emozione, di celebrare intese e complicità che stavolta tacciono. Cari Vergine, addio Venere. Il pianeta vi lascia, rendendovi però particolarmente abili con le iniziative, sempre pronti a fare la mossa giusta, senza sbagliare con i modi e con i tempi. Amici del segno della Bilancia, Venere arriva nel vostro segno portando bellezza e fortuna, facendovi sentire più vicini a certi obiettivi, ad alcune possibilità. Una grande iniezione di energia. Cari Scorpione, non esagerate mai con gli entusiasmi, con quelle energie che rischiano di non essere troppo capite e apprezzate da qualcuno. Meglio fare con calma, lasciando tempo al tempo. Sagittario, bellissima questa Venere amica dei sogni, energia gentile che vi convincerà però a brillare per coraggio e per intraprendenza. Fidatevi delle cose migliori e delle speranze. Capricorno, la nuova quadratura di Venere sembra voler riportare le vostre idee a certe preoccupazioni sul lavoro, sulle cose da fare e da gestire, ma non esagerate perché è estate. Acquario, non sempre la Luna difficile vi metterà di fronte a persone di buon umore e disposte a collaborare, dunque non contate sugli altri perché non sempre sarete ascoltati. Infine, cari Pesci, finalmente Venere smette di opporsi alle vostre intenzioni, obbligandovi ad accontentare certe richieste o alcune esigenze che non vi facevano sentire liberi.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ma raccontiamo ai nostri telespettatori e ascoltatori di quella volta che ti chiesi con quale degli elementi dei Led Zeppelin andresti e tu mi hai detto: ma no, Franca, sono troppo vecchi per me.
3: No, allora raccontata così. Fu il giorno del mio provino per entrare a Radio Freccia e Cheyenne, per mettermi subito a mio agio, mi chiese quale dei quattro Led Zeppelin con i quali insomma faresti le cosacce.
2: Detto, beh, ma uno è morto, uno è persino morto. Va bene, comunque questa è una canzone immortale che mette d'accordo tutti ed è dedicata anche, insomma, è un amore filiare, no? In questo caso.
3: Esatto, qui sulle frequenze di RTL 102.5, Oh My Love, Led Zeppelin.

0: Meravigliosa All My Love dei Led Zeppelin a chiudere questo appuntamento di metà settimana di Pastures Summer Edition, quello con la Ceci, con la Francesca Cheyenne. Grazie naturalmente per tutti i messaggi che ci sono arrivati a 378 378 1025.
1: E come ogni giorno ringraziamo la nostra regia da Milano con Anthony Loponte, Angelo Vicari e il nostro Gabriele qua invece in diretta dal Tourmaline di Lipari. E poi io ringrazio la mia egregia, stimabile collega e amica Francesca Cien, che ogni volta che le faccio un complimento mi fa
0: pochi ovi, si dice dalle mie parti. Grazie naturalmente anche pochi ovi. Grazie alla Ceci, noi ci ritroviamo ovviamente domani tra le 17 e le 19. Ma prima
1: dobbiamo dire anche grazie a Eurospin, dove la spesa è intelligente e noi tutti diventiamo dei grandi e piccoli geni.
0: Già, perché da Eurospin qualità, convenienza e freschezza si incontrano ogni giorno per darci il meglio. Se poi scarichiamo anche l'app Eurospin Family, abbiamo tante offerte e vantaggi aggiuntivi.
1: Eurospin ci cambia la spesa. L'elenco di tutti i 1300 punti vendita è su eurospin.it. Va bene, sai che cosa facciamo adesso io e te?
0: Il tramonto.
1: Bello,
0: ci godiamo il tramonto.
1: Il tramonto non è mai uguale alla sera precedente. Questo è il suo bello, è unico ogni giorno. Fate qualcosa di unico anche voi se riuscite.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
3: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
4: Anche a Sarnico, in provincia di Bergamo, sono le 19.
2: RTL 102.5, giornale orario.
4: È mercoledì 5 agosto, buona serata da Max Viggiani. In apertura la politica, che oggi ha tanti temi da approfondire, soprattutto il caso del Mastro. Alla Camera è scoppiata letteralmente la bagarre. Ci racconta tutto Raffaella Coppola, te.
5: Buonasera, l'aula di Montecitorio fa muro e nega alla procura l'uso delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, presunto prestanome del clan senese. Subito dopo il voto segreto, come chiesto dalle opposizioni, in aula è scoppiata la bagarre. I deputati del Movimento 5 Stelle sono andati sotto i banchi della maggioranza con i cellulari in alto al grido di fuori le chat e tra urla, proteste e cori la seduta è stata sospesa. Durissimo prima del voto era stato l'intervento del leader pentastellato Giuseppe Conte. Sentiamo.
6: Qui parliamo di uno scudo degli amici di partito. Prima è stata scudata la Santanchè, oggi è la volta di Del Mastro. E allora diciamolo, queste sono le priorità vostre rispetto ai bisogni dei cittadini. In questo modo voi dimostrate di essere anni luce dai bisogni dei cittadini, ma anche anni luce dall'onore delle istituzioni.
5: E in un botta e risposta in aula il capogruppo di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami ha attaccato Conte sulla gestione degli appalti durante la pandemia, scatenando altrettanto urla e proteste. Intanto anche il Senato, dopo la Camera in mattinata, ha approvato la risoluzione del centrodestra sulle comunicazioni del ministro dell'economia Giorgetti, con cui ha detto l'Italia chiederà all'Europa di utilizzare lo 0,6% del PIL per gli interventi sulla sicurezza energetica e circa lo 0,9% per sicurezza e difesa. Ed è tutto.
4: Grazie. Dall'estero, Iran ed Oman hanno raggiunto un accordo sullo stretto di Hormuz. Sono state concordate, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri di Teheran tramite la televisione all'Arabia, le caratteristiche geografiche del percorso marittimo nello stretto. Presto una dichiarazione congiunta tra i due paesi. In Ucraina invece le ultime sono state di nuovo ore drammatiche. La Russia ha colpito la capitale Kiev causando almeno 17 morti e 44 feriti. Con gli intercettatori che chiedevamo agli alleati, molte persone sarebbero ancora vive, ha detto il presidente Zelensky. Secondo il Financial Times, il presidente americano Trump nell'incontro della settimana scorsa alla Casa Bianca proprio con Zelensky ha respinto la sua richiesta di fornitura di centinaia di missili Patriot. Tutto questo mentre a Lipsia in Germania è tornata l'apprensione per il pericolo droni nello scalo locale. Uno con esplosivo è stato trovato vicino ad un aereo ucraino e un altro si è scontrato con un volo di DHL, per fortuna senza gravi danni. Cambiamo decisamente argomento. Anche oggi, come ve ne sarete accorti, è stata e sarà in serata una giornata di caldo molto molto intenso. Alessandra Giannoli.
7: Picco di 41 gradi a Firenze, ma si boccheggia in tutta la penisola. 25 oggi le città con bollino rosso, domani si passerà a 27, ovvero il totale di quelle monitorate in Italia. Il numero dei centri urbani con l'allerta massima per le ondate di calore scenderà venerdì a 26. Solo Bolzano uscirà dalla morsa dell'AFA, così il bollettino del Ministero della Salute. L'ondata di calore persisterà soprattutto al centro sud almeno fino a dopo Ferragosto, mentre al nord tra domenica e lunedì aria fresca proveniente dall'Atlantico dovrebbe fare abbassare le temperature con l'arrivo anche di temporali. Non si esclude che il caldo possa essere all'origine del malore che oggi ha causato il decesso di un 81enne sulla spiaggia di Bisceglie nel nord barese. Si conta anche una seconda vittima nelle località turistiche, un 71enne morto nel Salento mentre stava facendo il bagno.
4: Siamo all'ampia pagina dello sport che questa sera comprende nuoto, calcio e tennis. In studio con me qui a Milano c'è Andrea Salvati. A te Andrea.
8: Buonasera, partiamo dagli europei di nuoto con Ginevra Tadeucci che ha vinto l'oro nella 5 km bissando così il successo nella 10, bronzo per l'altra azzurra Barbara Pozzobon. Gregorio Paltriniere invece conquistato la medaglia di bronzo nella 5 km maschile. Parliamo ora di calcio con le amichevoli estive. Pareggi in Australia fra Inter e Milan, 1-1 il finale. Vittoria invece per la Juventus, 1-0 nella sfida contro il Chelsea giocata ad Hong Kong. E intanto Gianfranco Zola è tornato in nazionale, entra infatti nel Club Italia con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili. Claudio Ranieri lo ha voluto fortemente insieme a Giovanni Malagò per completare i quadri della struttura federale. Parliamo ora di tennis perché Luciano Darderi accede ai semicesimi di finale della Masters 1000 di Montreal in Canada, eliminato invece Flavio Cobolli in campo Musetti contro Meia. Siamo al secondo set, 1-0 il punteggio dei set per l'italiano, in questo secondo set 4-2 per Musetti. A te.
4: Grazie, meteo e traffico.
9: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. E per te che dici addio al lattosio ma non vuoi rinunciare al gusto, c'è il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa senza lattosio, più digeribile, perfetto per tutti, anche per chi è intollerante. Mmm, Exquisa, la bontà va condivisa.
10: Previsioni del tempo.
11: Bentrovati da Paolo Corazzon, ci attendo un giovedì ancora una volta bollente un po' in tutta Italia, soprattutto al centro nord, anche domani punte di 38-40 gradi. Al sud qualche grado in meno ma tanta umidità, quindi caldo pesante in tutta Italia. Venerdì arriverà qualche temporale al nord e così nel weekend al nord si starà un po' meglio, ma solo 3-4 gradi in meno. Per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
10: Via Radio.
12: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. La notizia di rilievo riguarda la 1 Milano-Napoli chiusa tra il bivio della 24 Roma-Teramo e la diramazione Roma-Sud verso Napoli, con coda a partire da Guidonia per un incidente in cui è coinvolto un furgone che si è ribaltato. All'interno del tratto chiuso ci sono 5 km di coda che stanno defluendo su due corsie. In alternativa sulla 24 da Roma-Est seguire le indicazioni per il grande raccordo anulare, poi la diramazione Roma-Sud e rientrare sulla 1 e proseguire quindi in direzione di Napoli. In conseguenza la chiusura chiusura della 1 Milano-Napoli verso Napoli, sono chiusi sulla 24 Roma-Teramo gli svincoli per la 1, sia per chi proviene da Teramo e sia da Roma. E ancora sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 2 km di coda tra Colleferro e Anagni a causa di un'auto che ha sbandato verso Napoli. In Liguria, sulla 10 Genova-Savona, rileviamo coda tra Genova-Pegli e il bivio della 7 Serravalle-Genova per traffico intenso verso Genova. È tutto, guidate con prudenza, più tardi.
4: Grazie e buona serata da Max Viggiani.
10: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
13: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
14: Amici, yes, e amiche, 19:08, popolo d'Italia, popolo di Praia, perché il diavolo veste Simioli?
15: Sì, veste Praia. Quando là comincia il programma e tu fai questo urlo, wow!
14: No, è un
15: 3 milioni di italiani si spaventano, tutto a posto. Francesco Fradella, buonasera, io sono Gianni Simioli, 2 ore insieme, protagonisti in diretta da Praia. Qualcuno, Francesco, chiede di parlare della 37esima fiera mostra canina, perché durante questa mostra sarà segnato il collare d'oro, che è una specie di Oscar,
14: una specie di telegatto, però ecco. Telegatto non si può dire perché stiamo parlando di cani, e telegatto
15: del telecane. Sei, hai saputo che sono tornate di moda le bocce?
14: Certo.
15: Il gioco delle bocce.
14: Quindi faremo subito un esperimento. Cerchiamo subito due sindaci di due città d'Italia, bocciofili o bocciati. Anche bocciati.
15: Non lo so, non cominciare già a fare queste battute. No, abbiamo 2 ore, tutto il tempo. Adesso Power It.

0: Pink, 19:15, amici di RTL 102.5, bentornati a Protagonisti. Abbiamo già lanciato la prima mission, abbiamo parlato delle bocce, siamo inondati da messaggi.
1: Allora, un momento, molti messaggi fanno un po' di ironia. Stiamo parlando delle bocce, il gioco delle bocce, che lo ricordiamo, bravo, quei giochi da spiaggia, ma non solo, anche da quartiere, che pare sia tornato di moda anche tra i ragazzini. Z Generation hanno scoperto le bocce,
0: però con la camicia a maniche corte. È un
1: non lo so. Ne vogliamo parlare con un altro sindaco di questa zona meravigliosa d'Italia, il sindaco di Maratea, sigla.
2: Taci oggi nostro sindaco quotidiano.
0: Ma si presenti, siamo proprio al remix e al confine tra la Basilicata e la Calabria. Sindaco, nome, cognome e che cosa fa nella vita?
1: Come cosa fa? Fa il sindaco.
0: Vabbè, magari fa anche il campione di bocce,
1: sì,
0: non
1: sindaco,
0: sappiamo.
1: Le chiedo scusa. Allora, buonasera, si presenti.
3: Sì, ciao. Allora, io mi chiamo Cesare Albanese e di professione faccio l'avvocato.
0: Hai visto?
3: Sono prestato alla politica. Sì.
0: Non è nato sindaco.
1: E vabbè, l'ho capito, fa più il sindaco o più l'avvocato, giusto per capire?
3: Allora, ultimamente faccio più il sindaco che l'avvocato, perché i problemi sono tanti, amministrare non è facile. Maratea è una piccola città, ma i problemi sono quelli di una città.
0: Quanti campi da bocce abbiamo a Maratea? Chiediamolo.
3: Campi da bocce ce n'è uno abbandonato, ma l'idea è ottima per riportare i ragazzi a socializzare, e lasciar perdere gli smartphone.
1: Ma,
3: sì.
1: Ma lei ha mai giocato a bocce? No.
3: Sì, assolutamente sì. Io ho 54 anni, abbiamo tutti giocato a bocce, ci abbiamo passato tante serate. Sì,
1: e com'è
3: il
1: regolamento? Io giusto per capire.
3: No, il regolamento non me lo ricordo assolutamente.
1: Uno lancia le palle,
0: c'è il boccino.
1: Chi vince? Scusa.
0: Chi si avvicina più al boccino, giusto, sindaco? È così.
3: Sì, questo me lo ricordo, sì.
0: Ma lei farebbe una partita di bocce con un avversario politico? Immagini.
3: Sì.
1: Con quale sindaco? Il sindaco di Praia, per esempio?
0: Ah, bello.
1: Da dove le parliamo?
3: Sì, perché no, lui magari ce l'ha, sì. Il sindaco di Praia potrebbe essere l'avversario giusto.
0: Vogliamo provare a chiamarlo?
1: Vabbè, dopo lo chiamiamo. Ma sì, dai.
0: Vabbè,
1: allora,
0: dopo lo chiamiamo.
1: Ricordiamo che Maratea è famosa per il suo Cristo, no? Soprattutto.
3: Esatto.
0: Sì, e poi e non solo, ci dica anche un piatto
1: che
0: sindaco,
1: si mangia di buono a Maratea. Pasta e bocce, no.
3: Allora, il piatto preferito di Cesare Cremonini, dichiarato su un palco qui a un nostro evento qualche settimana fa, sono i peperoni imbuttonati, cioè peperoni imbottiti.
1: Mamma mia,
0: che buono, anche il nostro piatto, posso dire.
1: Però sta lanciando una sfida, perché io sono napoletano e noi napoletani siamo convinti di fare il miglior puparuolo imbuttunato.
0: Con il pane di solito.
1: Perché si dice puparuolo dalle nostre parti.
3: Sì, ce la giochiamo.
0: Non apriamo.
3: Sì.
1: Lei come dice, puparuolo?
3: No, noi diciamo peperoni, no, il nostro dialetto.
1: Però, sindaco, noi diciamo puparuolo.
0: Ma lo chiudete con il filo? Perché
1: ma che filo? No.
0: A Foggia si chiude anche con il filo.
1: Ma perché tua
0: cucito.
1: Mamma vuole cucire, vuole fare
0: tutto. Poi unisce il decoupage alla cucina. Diciamo così. Vabbè.
1: Allora, tutti a Maratea per il puparuolo, per il Cristo e prossimamente per le bocce.
0: Per le bocce.
1: Bene?
3: Senz'altro, sfida accettata, vi aspetto qui.
0: Chiameremo il sindaco di Praia, mi raccomando, a bocce si gioca con la camicia a maniche
1: ferme,
0: corte.
1: A bocce ferme. Salutiamo Cremonini, che ha fatto un grande spot per il puparuolo imbuttunato di Maratea.
0: Che piace pure a noi.
1: Ciao,
0: adesso
1: Cesare.
0: C'è Achille Lauro, la città degli angeli.

0: E c'è Achille Lauro con La Città degli Angeli, 19:22. Ascoltate ovviamente RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hits dell'estate.
1: Sì,
0: ma per quale motivo,
1: perché,
0: signor Simioli, lo dica?
1: Dottor Fredella, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e non solo, dottor Fredella.
0: Perché potreste consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore. Posso dirti una cosa?
2: Bestia, che roba, non vedo l'ora.
1: Io sto votando tutti i giorni perché spero di essere

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Hai caricato le valigie?
6: No.